Arriva una scommessa in cemile, stiamo a rapaci nei chicci, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia. Andiamo a pacco, si ne ha un cittadino, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia, ucchiaia,